grazie Beto per averci invitato con Radio Croccante, Bologna Represent, e grazie a tutti quelli che stanno partecipando, e grazie a Radio Kashmir per ospitarci. Grazie.